0: Milano, quando il Milano passa intorno a te.
1: La frecuencia que edifica, Stereo Cumbre, 92.9 FM.